Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 11 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Oggi sono Metabildus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 11 maggio. Trump respinge la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. L'esercito israeliano avverte dal rischio di carenza di truppe a causa delle sue aggressioni regionali. La flottiglia di Gaza raggiunge la Turchia dopo l'intercettazione israeliana. Un attacco terroristico mortale colpisce la Repubblica Democratica del Congo e Cina e Stati Uniti si preparano a colloqui commerciali. Ora passiamo al notiziario. Trump respinge la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto la risposta dell'Iran all'ultima proposta di Washington per porre fine al conflitto tra le due parti, definendola totalmente inaccettabile. I media statali iraniani hanno riferito che Teheran ha fornito la sua risposta tramite mediatori pakistani. La risposta si è concentrata sulla fine della guerra, che coinvolge Stati Uniti e Israele su diversi fronti, in particolare Libano, affrontando anche la questione della sicurezza marittima. L'esercito israeliano avverte dal rischio di carenza di truppe a causa delle sue aggressioni regionali. Il capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamer ha dichiarato che l'esercito israeliano ha bisogno di più soldati immediatamente, poiché i combattimenti continuano su più fronti. Parlando davanti a una commissione della Knesset, Zamir ha affermato che l'attenzione dell'esercito rimane concentrata sulle operazioni in corso a Gaza, in Libano e in Iran. Le sue dichiarazioni giungono in un contesto di crescente tensione riguardo alla coscrizione degli ebrei ultraortodossi, noti come Haredim. Nonostante il cessate il fuoco ufficiale su alcuni fronti, le atrocità e le violazioni dei diritti umani da parte di Israele continuano in tutta la regione. La flottiglia di Gaza raggiunge la Turchia dopo l'intercettazione israeliana. La flottiglia Global Summit è arrivata a Marmaris, nel sud-ovest della Turchia, dopo essere stata intercettata da Israele mentre tentava di consegnare aiuti a Gaza. Il convoglio era partito da Barcellona in aprile con a bordo quasi 300 attivisti su 38 imbarcazioni. Le autorità turche hanno avviato le procedure di accoglienza per gli attivisti provenienti da Creta, mentre a Marmaris proseguono i preparativi legali medici. La procura turca ha avviato un'indagine sull'intercettazione e la detenzione di cittadini turchi legali alla flottiglia. Un attacco terroristico mortale colpisce la Repubblica Democratica del Congo. Almeno 21 persone sono state uccise nella Repubblica Democratica del Congo Orientale in un attacco terroristico attribuito alle forze democratiche alleate affiliate a Daesh. Le autorità affermano che l'attacco ha preso di mira il villaggio di Biakoto, nella provincia di Ituri, che diversi civili risultano dispersi. Case e motociclette sono state incendiate prima che diversi residenti venissero rapiti. Le forze democratiche alleate perpetrano attacchi terroristici mortali nella Repubblica Democratica del Congo Orientale da anni.

Stati Uniti si preparano a colloqui commerciali. Altri funzionari cinesi e statunitensi si incontreranno a Seoul questa settimana in vista del previsto vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. La Cina ha annunciato che il vice primo ministro He Lefing parteciperà a consultazioni economiche e commerciali in Corea del Sud, mentre il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha confermato i colloqui prima della partenza per Pechino. È previsto che Trump visiti la Cina per colloqui di alto livello concentrati sulle tensioni commerciali, Taiwan e sulle più ampie controversie geopolitiche. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gentili ascoltatori, benvenuti al 19° episodio di Rotte da Sogno. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'eredità ottomana di Sarajevo, intrapreso la scorsa settimana, addentrandoci sempre più nella ricca e complessa trama storica della città. Nel capitolo precedente abbiamo già accennato all'espressione Osmanli Bosnas, che si riferisce al periodo tra 1463 e 1878, durante il quale la Bosnia-Erzegovina si trovava sotto il dominio dell'Impero Ottomano. La Bosnia Ottomana non fu soltanto un modello amministrativo, fu anche la provincia in cui si realizzò una profonda divisione di civiltà, che univa principi come l'uguaglianza nell'istruzione, la lealtà nell'esercito, la solidarietà nella vita sociale e l'estetica nell'urbanistica. Questa eredità è ancora oggi vivissima nell'identità della Bosnia. Passeggiando per le strade della città, basta soffermarsi sul muro di una medresa, su un ponte o ascoltare l'eco del richiamo alla preghiera da una moschea per percepire ancora oggi lo spirito della Bosnia ottomana. Nel corso di più di 4 secoli di storia condivisa, Sarajevo è diventata una delle principali città custode del patrimonio culturale ottomano nei Balcani. Esploriamo insieme questa ricca eredità attraverso i suoi monumenti architettonici più emblematici. Moschea di Isabey, 1462. Conosciuta anche come Moschea del Sultano Fatih, Jareva Hünkar Cami, è considerata la prima moschea di Sarajevo ed è stata costruita al momento della fondazione della città. Le fondamenta e l'attuale struttura urbana di Sarajevo furono gettate nel 1462 da Isabey Istaković. In quell'anno Isabey fece costruire un palazzo e un luogo di accoglienza lungo il fiume Miljačka, dando origine a un nucleo urbano composto da una moschea, un hammam e un ponte. Con il tempo, attorno a questi edifici sorsero mercati, abitazioni e altre strutture cittadine. Isabey Istaković, vissuto nel XV secolo, fu governatore del Sangiaccato di Bosnia durante il regno del sultano ottomano Murad II, e giocò un ruolo fondamentale nel processo di urbanizzazione della regione. Considerato uno dei primi architetti e fondatori spirituali della Bosnia ottomana, Isabey contribuì in modo decisivo alla diffusione della cultura urbana ottomana, non solo a Sarajevo, ma in tutta la Bosnia. L'ordine fondato da Isabey ha rappresentato il volto della civiltà nei Balcani e si è trasformato in un patrimonio storico, con i suoi edifici e il suo sistema di fondazioni che resistono ancora oggi. La moschea costruita da Isabey è visibile ancora oggi a Sarajevo. Sulle fondamenta gettate da Isabey nel XVI secolo, amministratori come Gazi Ushrev Bey hanno fatto crescere la città, trasformando Sarajevo in uno dei più importanti centri ottomani nei Balcani. Moschea di Gazi Ushrev Bey, 1531. È il più elegante esempio di architettura classica ottomana nei Balcani. Si trova ancora oggi nel cuore pulsante di Sarajevo. Il padre di Gazi Ushrev Bey era Ferhad Bey e la madre Selçuk Sultan, figlia di Beyazıt II. Dopo aver ricevuto una buona educazione al palazzo ottomano, intraprese una brillante carriera militare e amministrativa. Nel 1521 Gazi Ushrev Bey fu nominato Sanjak Bey di Sarajevo, carica che mantenne fino alla morte. Quando Gazi Ushrev Bey morì nel 1541, fu sepolto nel cortile della moschea che aveva fatto costruire per sua volontà. Il mausoleo sopra la sua tomba è uno dei luoghi più visitati di Sarajevo, con la sua architettura semplice ma strabiliante. Moschea di Faradije, 1562. Fu costruita dal governatore di Bosnia Farhad Bey. Colpisce per la sua architettura sobria ma elegante. Ha subito gravi danni durante la guerra, ma è stata successivamente restaurata. Moschea di Ali Pascià, 1561. È una moschea a cupola unica che riflette le caratteristiche del periodo classico ottomano. È famosa per i suoi affreschi, kalem hişleri, e decorazioni interne. Moschea di Başar Sica, 1528. Una delle moschee più antiche di Sarajevo si trova nel cuore di Başar Sica. Passando all'architettura civile, l'hammam di Gazi Ushrev Bey, costruito nel XVI secolo, è un çift hammam, hammam doppio, che riflette la tipica architettura termale ottomana.
Il Bedestan di Gazus Re Bey rappresenta invece un importante esempio della tradizione del bazar ottomano. Progettato come co mercato coperto, ha svolto il ruolo di centro commerciale della città. Accanto a questi edifici troviamo anche il Moriya Khan, un caravanserraio costruito a Sarajevo nel 1551 durante il periodo ottomano. Questo edificio storico apparteneva alla fondazione Vakıf di Gazius Re Bey e ha potuto conservarsi fino a oggi proprio grazie al sostegno finanziario della Vakıf. Il Moriya Khan è l'unico Khan caravanserraio sopravvissuto a Sarajevo ed è situato nel cuore del centro storico della città, nel quartiere di Starigrad, lungo via Sajraci, nel pieno centro di Bashar Shisha. Oggi ospita ristoranti e caffè. Il Brusa Bezistan, costruito nel 1551 dal gran visiro ottomano Rustem Pascià Obukovic, si trova anch'esso nel cuore di Bashar Shisha. Questo imponente edificio prende il nome della città turca di Bursa, un importante centro della produzione del commercio della seta nell'impero ottomano. In passato vi si commerciavano tessuti preziosi provenienti da Bursa e il Bezistan ha rappresentato per secoli un importante punto di scambio. Oggi è stato dichiarato monumento nazionale dalla Commissione per la protezione dei monumenti nazionali della Bosnia-Erzegovina e ospita una delle preziose collezioni del Museo di Sarajevo. È tutto per questa puntata, riprendiamo il nostro viaggio nel prossimo capitolo. Arrivederci e a presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 11 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Oggi sono Metabildus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 11 maggio. Trump respinge la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. L'esercito israeliano avverte del rischio di carenza di truppe a causa della

sue aggressioni regionali. La flottiglia di Gaza raggiunge la Turchia dopo l'intercettazione israeliana. Un attacco terroristico mortale colpisce la Repubblica Democratica del Congo e Cina e Stati Uniti si preparano a colloqui commerciali. Ora passiamo al notiziario. Trump respinge la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto la risposta dell'Iran all'ultima proposta di Washington per porre fine al conflitto tra le due parti, definendola totalmente inaccettabile. I media statali iraniani hanno riferito che Teheran ha fornito la sua risposta tramite mediatori pakistani. La risposta si è concentrata sulla fine della guerra, che coinvolge Stati Uniti e Israele su diversi fronti, in particolare Libano, affrontando anche la questione della sicurezza marittima. L'esercito israeliano avverte del rischio di carenza di truppe a causa delle sue aggressioni regionali. Il capo di Stato maggiore israeliano, Eyal Zamer, ha dichiarato che l'esercito israeliano ha bisogno di più soldati immediatamente, poiché i combattimenti continuano su più fronti. Parlando davanti a una commissione della Knesset, Zamir ha affermato che l'attenzione dell'esercito rimane concentrata sulle operazioni in corso a Gaza, in Libano e in Iran. Le sue dichiarazioni giungono in un contesto di crescente tensione riguardo alla coscrizione degli ebrei ultraortodossi, noti come Haredim. Nonostante il cessate il fuoco ufficiale su alcuni fronti, le atrocità e le violazioni dei diritti umani da parte di Israele continuano in tutta la regione. La flottiglia di Gaza raggiunge la Turchia dopo l'intercettazione israeliana. La flottiglia Global Summit è arrivata a Marmaris, nel sud-ovest della Turchia, dopo essere stata intercettata da Israele mentre tentava di consegnare aiuti a Gaza. Il convoglio era partito da Barcellona in aprile con a bordo quasi 300 attivisti su 38 imbarcazioni. Le autorità turche hanno avviato le procedure di accoglienza per gli attivisti provenienti da Creta, mentre a Marmaris proseguono i preparativi legali medici. La procura turca ha avviato un'indagine sull'intercettazione e la detenzione di cittadini turchi legali alla flottiglia. Un attacco terroristico mortale colpisce la Repubblica Democratica del Congo. Almeno 21 persone sono state uccise nella Repubblica Democratica del Congo orientale in un attacco terroristico attribuito alle forze democratiche alleate affiliate a Daesh. Le autorità affermano che l'attacco ha preso di mira il villaggio di Biakoto, nella provincia di Ituri, che diversi civili risultano dispersi. Case e motociclette sono state incendiate prima che diversi residenti venissero rapiti. Le forze democratiche alleate perpetrano attacchi terroristici mortali nella Repubblica Democratica del Congo orientale da anni. E Cina e Stati Uniti si preparano a colloqui commerciali. Altri funzionari cinesi e statunitensi si incontreranno a Seoul questa settimana in vista del previsto vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. La Cina ha annunciato che il vice primo ministro He Lefing parteciperà a consultazioni economiche e commerciali in Corea del Sud, mentre il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha confermato i colloqui prima della partenza per Pechino. È previsto che Trump visiti la Cina per colloqui di alto livello concentrati sulle tensioni commerciali, Taiwan e sulle più ampie controversie geopolitiche. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gentili ascoltatori, benvenuti al 19° episodio di Rotte da Sogno. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'eredità ottomana di Sarajevo, intrapreso la scorsa settimana, addentrandoci sempre più nella ricca e complessa trama storica della città. Nel capitolo precedente abbiamo già accennato all'espressione Osmanli Bosnas, che si riferisce al periodo tra 1463 e 1878, durante il quale la Bosnia-Erzegovina si trovava sotto il dominio dell'Impero Ottomano. La Bosnia Ottomana non fu soltanto un modello amministrativo, fu anche la provincia in cui si realizzò una profonda divisione di civiltà, che univa principi come l'uguaglianza nell'istruzione, la lealtà nell'esercito, la solidarietà nella vita sociale e l'estetica nell'urbanistica. Questa eredità è ancora oggi vivissima nell'identità della Bosnia. Passeggiando per le strade della città, basta soffermarsi sul muro di una medresa, su un ponte o ascoltare l'eco del richiamo alla preghiera da una moschea per percepire ancora oggi lo spirito della Bosnia ottomana. Nel corso di più di 4 secoli di storia condivisa, Sarajevo è diventata una delle principali città custode del patrimonio culturale ottomano nei Balcani. Esploriamo insieme questa ricca eredità attraverso i suoi monumenti architettonici più emblematici. Moschea di Isabey, 1462. Conosciuta anche come Moschea del Sultano Fatih, Jareva Hünkar Cami, è considerata la prima moschea di Sarajevo ed è stata costruita al momento della fondazione della città. Le fondamenta e l'attuale struttura urbana di Sarajevo furono gettate nel 1462 da Isabey Isaković. In quell'anno Isabey fece costruire un palazzo e un luogo di accoglienza lungo il fiume Miljačka, dando origine

ha un nucleo urbano composto da una moschea, un hammam e un ponte. Con il tempo, attorno a questi edifici, sorsero mercati, abitazioni e altre strutture cittadine. Isabey Isakovic, vissuto nel XV secolo, fu governatore del Sangiaccato di Bosnia durante il regno del sultano ottomano Murad II e giocò un ruolo fondamentale nel processo di urbanizzazione della regione. Considerato uno dei primi architetti e fondatori spirituali della Bosnia ottomana, Isabey contribuì in modo decisivo alla diffusione della cultura urbana ottomana, non solo a Sarajevo, ma in tutta la Bosnia. L'ordine fondato da Isabey ha rappresentato il volto della civiltà nei Balcani e si è trasformato in un patrimonio storico, con i suoi edifici e il suo sistema di fondazioni che resistono ancora oggi. La moschea, costruita da Isabey, è visibile ancora oggi a Sarajevo. Sulle fondamenta gettate da Isabey nel XVI secolo, amministratori come Gazi Ushqev Bey hanno fatto crescere la città, trasformando Sarajevo in uno dei più importanti centri ottomani nei Balcani. Moschea di Gazi Ushqev Bey, 1531. È il più elegante esempio di architettura classica ottomana nei Balcani. Si trova ancora oggi nel cuore pulsante di Sarajevo. Il padre di Gazi Ushqev Bey era Ferhat Bey e la madre Selçuk Sultan, figlia di Beyazıt II. Dopo aver ricevuto una buona educazione al palazzo ottomano, intraprese una brillante carriera militare e amministrativa. Nel 1521 Gazi Ushqev Bey fu nominato Sanjak Bey di Sarajevo, carica che mantenne fino alla morte. Quando Gazi Ushqev Bey morì nel 1541, fu sepolto nel cortile della moschea che aveva fatto costruire per sua volontà. Il mausoleo sopra la sua tomba è uno dei luoghi più visitati di Sarajevo, con la sua architettura semplice ma strabiliante. Moschea di Faradije, 1562. Fu costruita dal governatore di Bosnia Farhad Bey. Colpisce per la sua architettura sobria ma elegante. Ha subito gravi danni durante la guerra, ma è stata successivamente restaurata. Moschea di Ali Pascià, 1561. È una moschea a cupola unica che riflette le caratteristiche del periodo classico ottomano. È famosa per i suoi affreschi, kalem hişleri, e decorazioni interne. Moschea di Bashar Sija, 1528. Una delle moschee più antiche di Sarajevo si trova nel cuore di Bashar Sija. Passando all'architettura civile, l'hammam di Gazi Ushqev Bey, costruito nel XVI secolo, è un çift hammam, hammam doppio, che riflette la tipica architettura termale ottomana. Il bedestan di Gazi Ushqev Bey rappresenta invece un importante esempio della tradizione del bazar ottomano. Progettato come co mercato coperto, ha svolto il ruolo di centro commerciale della città. Accanto a questi edifici troviamo anche il Moriya Han, un caravanserraglio costruito a Sarajevo nel 1551 durante il periodo ottomano. Questo edificio storico apparteneva alla fondazione Vakıf di Gazi Ushqev Bey e ha potuto conservarsi fino a oggi proprio grazie al sostegno finanziario della Vakıf. Il Morika Han è l'unico Han caravanserraglio sopravvissuto a Sarajevo ed è situato nel cuore del centro storico della città, nel quartiere di Starigrad, lungo via Sajraci, nel pieno centro di Bashar Shisha. Oggi ospita ristoranti e caffè. Il Brusa Bezistan, costruito nel 1551 dal gran visir ottomano Rustem Pascià Obukovic, si trova anch'esso nel cuore di Bashar Shisha. Questo imponente edificio prende il nome della città turca di Bursa, un importante centro della produzione del commercio della seta nell'impero ottomano. In passato vi si commerciavano tessuti preziosi provenienti da Bursa e il Bezistan ha rappresentato per secoli un importante punto di scambio. Oggi è stato dichiarato monumento nazionale dalla Commissione per la protezione dei monumenti nazionali della Bosnia-Erzegovina e ospita una delle preziose collezioni del Museo di Sarajevo. È tutto per questa puntata, riprendiamo il nostro viaggio nel prossimo capitolo. Arrivederci e a presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!